0: Madonna, che bel programma! È disco che io gosto!
1: È disco che eu gosto!
2: 97.3
3: A Máquina.